se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabron!

colgo, li copio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.